Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

non ho chiesto mai niente, perché francamente io pensavo, lo fa, ma vedente che capi si date, per quanto si date, nessuno ne dà. Ho risito e mi sono risoluto, perciò sono venuto per dirvi così. Scusate, perdonate, faccia faccia tosta, a casarella vostra.

capisco è che non è prudente cacciare la gente che dentro sta. Specie quando la camera è stretta, la cosa è scorretta, certo, forzare non va. Ma la vostra è larga abbastanza, è proprio la stanza che guardo per te. Scusate, perdonate, vedete, ma intendo a faccia d'osso, la casarella vostra.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ça va, ma cu tre creature Dio che non tenono l'età. A scalina la velocia che mi chiamano papà. Come faccio a parire? Come faccio a scannare?

femmina, ma ven a dicere, taglia la sa, non può durare, st'amore è inutile. Io so filosofo, ma metto a ridere, o saggiaga non fa manca si accidena, che la donna con baci e promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. I femmine si chiagnano, ci vanno a ragliare, e quando ci disprezzano si vanno più attaccare. Quando sono scemo l'uomo che non sanno capire, si dice no, una femmina allora ha detto sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dire, la vuol finire di farlo stupido. Oh, qui c'è un equivoco, sono un uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senta la macchina, e più non ragiona, la ragazza con te s'abbandona. Poi se ne viene al cinema, ove nostra fuga, e dopo tutta languida si lascia accompagnare. Giunta alla casa alle 11, confida la mamma, mamma, ho trovato un fesso più fesso di papà. Se l'uomo è timido, piuttosto ingenuo, la donna sa come da fa poco di cogliere. Tocca è difficile, bacia è impossibile, vieni a parlare con la mamma e si può concludere. C'ho la casa, il corredo e mio zio, Casimoro ogni cosa è do mio. E il povero Giocondo quando è salito su, corredo, casa, lascito, non trova niente più. E restano a suo carico la moglie, la mamma e i tre fratelli piccoli, chissà da mangiare. E queste son che femmine, c'è poca passia, da votano, ti girano, da sanno ambapuccia. Io do un consiglio ai giovani, quando sanno ammogliare, che c'è sta tutto.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.
1: E come diceva il grande Gigi Di Giacomo, canta Napoli, Napoli in farmacia. Io

Leva l'inigricere fosfato bromotella edizionata di TT bicarbonato borotalco e semolina cataplasma e secolina una bustata fiorentina murtarello ribanina con un mezzo litro di vino un caffè con caffeina grammi 003.

amor mio, e stai sempre coi parienti, che sta famiglia tua mi pare una tribù. Arrivano a Milano, arrivano all'Oriente, e tutta questa gente sta sempre

0: mamma, ta padre, ta sora, ta zia, ta mamma, ta nonna, ta padre, ta tu, mamma, ta padre, ta nonna, ta zia, ta mamma, ta padre, ta nonna, ta tu, che venne, che venne, ma io da morire si vede tutto qua.
1: Grazie.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

È arrivato un telegramma, stamattina mi hanno dato, la giolessa stava scritta, baci mamma.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

incontrai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardaste, mi diciste, mi piacete pure a me. Ma tutto bene, che hai detto sempre, ma volete, è una bugia che scudo un coppo naso a te.

0: les barbas.
1: Si s'avisse, si verisse, dentro al cuore mio che c'è? Compatisse, mi diresti?

scorla l'altro giorno, ma che scorla, venga a casa e trova te spettinata, scollacciata insieme a un uomo. E beh, e crede, tu mi dici,

quando e quando fu la spira venne a capo tu gude pa tu cupia ma canna fa che ste roba brevettata con la riulà con la riulì non c'è che fa anna sparì questi ricci che mentre tu a ballo non

0: irresistibile. Ogni volta che ci si incontrava, l'ironia veniva fuori con tutta la sua forza, prendersi in giro continuamente. Allora tu canti spaghetti, pollo e stradini. Io, ma tu sei scemo, la canzone tua, cantala tu. Alla fine lui cantò Nessuno al mondo, io cantai spaghetti, pollo e stamattina e caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più. E confronterà così.
1: Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ogni matì. Corria cantando fa finestra tu. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi corria sfumando i capini. E piano piano, con mano carezza, questo cappuccia così piccerino, ma da mangiarsi va sapere.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però. Non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

È finita la carta igienica, ma il mio culo e le mie mani saranno sempre più puliti della tua coscienza. È inutile che fai l'isterica, ho bevuto fino a domenica, ma non sono più ubriaco.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svede, sono?
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante, fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre che tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live che oggi si apre con un'emozione profonda. Parleremo infatti di un saggio che è anche una dichiarazione d'amore collettiva. Ci siamo innamorati di te, Ornella Vanoni, le emozioni a voce, pubblicato da Reality Book. A firmarlo è Antonio Tricomi, giornalista della Repubblica che restituisce i 91 anni e oltre 60 di carriera della signora della canzone italiana a pochi mesi dalla sua scomparsa. Un racconto che tiene insieme critica e memoria, analisi e testimonianze, teatro e musica con estrema raffinatezza. Perché Ornella Vanoni è stata tutto questo: musa e giovane compagna scandalosa di thriller, attrice prima ancora che cantante, interprete capace di dare corpo e anima ai capolavori di Tenco, fino a trasformare Mi sono innamorato di te in un gesto al femminile. Era già la voce di Senza fine, scritta per lei da Gino Paoli, un amore artistico e sentimentale tormentato, infinito, un timbro unico rimasto intatto fino a 90 anni. Milano nel sangue, Napoli nel cuore, come il Brasile. Raffinata e popolare insieme, devota alla melodia napoletana che, come racconta il Bungaro nel libro, lei considerava l'origine di tutto. E poi incontri, duetti, da Enzo Gragnaniello a Maria Pia De Vito, da Rosario Germano a Cagnolo Guercio, fino all'appuntamento, la sua canzone del cuore. Eleganza essenziale, audace signorilità, intensità teatrale, una donna che ha reinventato un modo di cantare al femminile e che ha saputo restare contemporanea senza mai inseguire il tempo. Una voce che sfida anzi il tempo e fa innamorare senza fine.

0: era la voce bellissima di Ornella Vanoni, l'avrete tutti riconosciuta in questo brano indimenticabile, L'appuntamento, un brano amatissimo ma soprattutto amato da lei stessa. E quindi abbiamo scelto proprio questo per introdurre il racconto della sua vita, la vita di un artista che ha conquistato un podio d'onore nel panorama musicale internazionale per la sua capacità di contenere nel suo abbraccio infinito la canzone d'autore, i ritmi brasiliani, la tradizione napoletana, il jazz, fino poi a un dialogo costante con le nuove generazioni. E la ricorderemo con un grande giornalista della Repubblica, Antonio Tricomi, autore di un instant book che ha anche un titolo bellissimo: Ci siamo innamorati di te, Ornella Vanoni, l'emozione a voce. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Benvenuto. Buongiorno a tutti.
0: Siamo molto felici di averti qui con noi e soprattutto di poter parlare di Ornella Vanoni, un artista che portiamo veramente sempre nei nostri cuori. Come ti è venuta l'idea di questo libro?
1: Ma guarda, l'idea è venuta al mio editore, devo dire la verità, Federico Tantillo di Reality Book, con cui insomma abbiamo fatto altri libri, uno su Lucio Battisti un paio d'anni fa, e poi altri progetti abbiamo di cui parleremo tra qualche mese o anno. E noi ci sentiamo spesso il giorno dopo la scomparsa della Vanoni, quindi mi ricordo bene, era il 21 novembre, ci siamo sentiti il 22 per parlare di altro, appunto di alcuni di questi altri progetti che abbiamo. Ovviamente ci siamo detti, hai visto la Vanoni? A un certo punto c'è stata una pausa, una impercettibile pausa nella telefonata, e lui ha detto, oh, lui è di Roma, oh, ma scriveresti un libro sulla Vanoni, un instant book?
0: E tu che hai risposto?
1: E io ho detto sì, perché sono quelle cose che non puoi manco far passare troppo tempo.
0: E cosa ti ha spinto ad accettare?
1: Ho detto sì per tutta una serie di motivi. Il primo è che sono sempre stato un suo ammiratore.
0: L'hai incontrata?
1: Sì, sì, l'ho incontrato un paio di volte. Una volta e poi altre volte ci siamo sentiti al telefono. Poi il fatto che fosse un instant book, cioè una cosa che non avevo mai fatto, perché altri libri che ho fatto ci ho messo più tempo, o l'ho fatto io in altro modo e con altri tempi, e poi erano libri su autori, Bob Dylan, Lucio Battisti, Renato Carosone, Pino Daniele, autori, quindi personalità diverse. Invece questa volta era una cantante, poi vedremo che non è proprio strettamente così. Mi piaceva dover fare tante cose che non avevo mai fatto prima, inclusa la modalità instant book, cioè un libro da scrivere. Ti ho detto, questa telefonata c'è stata il 22 novembre e il libro è uscito il 9 dicembre.
0: In soli 17 giorni, complimenti.
1: Naturalmente è un pamphlet, non è Guerra e Pace, però ho dovuto scrivere in tempi stretti, con molta concentrazione, e a me attirava proprio questa nuova, diciamo, dimensione. E poi naturalmente man mano che scrivevo pensavo a come potevo organizzare la cosa. Lo dico sempre che devo ringraziare i 6 artisti che ti intervisto nel libro e che mi hanno, anche se non è un libro solo di interviste, ma la seconda parte è dedicata ad interviste con personaggi, artisti che hanno incrociato la strada della Vanoni, che però non essendo delle superstar nessuno di loro, mi ha dato una prospettiva diversa, più laterale, più nuova, spunti nuovi per far uscire anche degli episodi e degli elementi anche più seri, elementi critici che magari non sempre sono così celebri.
0: Chi sono, li vogliamo ricordare?
1: I 6 artisti sono Bungaro, Maria Pia De Vito, Cagnolo Guercio, Enzo Gragnaniello, Rosario Iermano e Pasquale Scialò.
0: C'è una caratteristica della Vanoni che emerge costantemente nelle pagine del tuo libro e anche nelle interviste: la sua grande eleganza e il fatto che, nonostante le venga dalla Milano di fine anni 30, la Milano borghese, quella operosa, la Milano progressista e liberale che manda le proprie figlie alle orsoline, la Vanoni, senza mai rinnegare tutto questo, lo ha sempre in qualche modo superato, perché sempre è stata una donna molto libera, anticonvenzionale, che, come dici anche tu nel titolo del tuo libro, mette le emozioni al centro della sua vita. Anzi, la sua voce è proprio emozione pura, emozione che scardina le forme, sempre però con quell'eleganza e anche quell'ironia, altra cosa che viene spesso sottolineata, che la contraddistingue. Tornando al titolo, volevo sapere perché lo avevi scelto.
1: Sì, il libro si intitola Ci siamo innamorati di te. Il titolo è stato scelto dall'editore, perché di solito sono gli editori che scelgono i titoli, naturalmente l'autore deve essere d'accordo. Io ero d'accordo, perché io nel mio minimalismo volevo intitolarlo semplicemente Vanoni, però, perché secondo me basta la parola in tanti casi. Però il titolo è scelto poi dall'editore Federico Tantillo. È felice, è molto felice, perché Ci siamo innamorati di te. Uno è la citazione di una canzone che lei ha sempre avuto in repertorio, una canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te. Ci siamo innamorati di ride perché poi quello che è successo nei quasi 70 anni di carriera di Ornella Vanoni, tanta, dal 1956 l'anno del suo debutto, quello che è successo è un processo di innamoramento da parte del pubblico, ovviamente un innamoramento di tipo particolare, un fascino che quest'artista emanava al di là anche della grande bravura tecnica, della grande capacità interpretativa, eccetera. Il pubblico italiano semplicemente, secondo me, non l'ha semplicemente ammirata, l'ha molto ammirata ovviamente, ma è stato anche sedotto, no? Perché la musica fa anche questo e i grandi interpreti fanno anche questo, e quindi tutto sommato come titolo andava bene. Poi tu dici l'eleganza, beh, l'eleganza in parte è un po' nel DNA. Lei nasce da una famiglia milanese, come tu hai ricordato, di alta borghesia di altri tempi, era nata nel 1934.
0: Se non sbaglio, il padre era un industriale.
1: Sì, era industriale, ha avuto un'educazione, quello che si dice borghese, orsoline con leggi svizzeri, eccetera. Ed era profondamente milanese, però ciò non l'ha impedito, quando non aveva neanche 30 anni, di diventare anche una star della canzone napoletana. E questo è singolare perché ci fa capire come lei rifiutava e ribaltava gli stereotipi e non voleva rimanere legata agli stereotipi. Quindi
0: c'era in lei anche una grande curiosità.
1: Sì, e questo è degli artisti. Lei si è sempre mossa su tanti territori, è sempre stata, secondo me, anche abbastanza insoddisfatta, perché faceva sempre cose nuove, cambiava sempre collaborazioni, repertorio, stile. Questo tipo di insoddisfazione è propria degli artisti, lei non era semplicemente un interprete, una cantante, cioè, ovviamente lo era ad alti livelli, però aveva un'inquietudine da artista.

0: E questa era la bellissima e indimenticabile Tusina Cosa Grande, con cui Ornella Vanoni insieme a Domenico Modugno, che aveva scritto la canzone, vinsero il Festival di Napoli nel 64, perché poi Ornella Vanoni partecipò anche a varie edizioni di Sanremo con grande successo di pubblico e di critica, ma senza mai portare a casa una vittoria.
1: Sì, lei non ha mai vinto non solo Sanremo, nessun festival. Le sono stati tributati dei riconoscimenti, dei premi, premio Tenco, eccetera, e tanti altri, ma proprio festival, l'unico festival che ha vinto.
0: Festival di Napoli.
1: È stato un festival di Napoli nel 64, in coppia con Domenico Modugno, Tusina Cosa Grande. Abbiamo sentito, è un pezzo molto bello.
0: Lei ha sempre amato molto Napoli, aveva questo rapporto con Napoli molto viscerale.
1: Sì, di questo devo dire, nel libro si parla, lei addirittura, come sappiamo, è stata anche una grande interprete di bossa nova, di musica brasiliana, ha collaborato con i più grandi, Vinicius de Moraes, Toquinho,
0: Chico Buarque.
1: E lei diceva, in fondo il Brasile e Napoli si somigliano molto, perché alla base c'è la melodia. Se noi pensiamo alle grandi canzoni napoletane o alle grandi canzoni brasiliane del Novecento, in fondo quello che cambia è soltanto la lingua, ma il sentimento, il sentire, soprattutto la melodicità, la melodia, l'uso della melodia sono le stesse. E quindi questi erano i territori che lei frequentava. In napoletano ha cantato tante altre volte, possiamo ricordare la collaborazione estrosa con Enzo Gragnaniello, un festival di Sanremo del 1999. Alberi è la canzone, se ne parla nel libro diffusamente. Enzo scrisse questa canzone che è metà in italiano e metà in napoletano, e per sempre, per questa cosa che dicevamo prima di ribaltare gli stereotipi, la parte in napoletano la cantava la Vanoni, mentre Enzo Gragnaniello cantava la parte in italiano. Mentre ovviamente ci si sarebbe aspettato il contrario, no? Però sarebbe stato scontato, come dice Gragnaniello nell'intervista. Quindi lei cantava questo napoletano che, attenzione, non era un napoletano perfetto dal punto di vista della dizione. Ci sono altre artiste e artisti non napoletani che cantano molto meglio in napoletano, se vogliamo essere proprio ortodossi. Però era la Vanoni, cioè il tipo di autorevolezza, di prestigio, di intensità che aveva lei non ce l'aveva nessuno, quindi poteva anche non essere precisissima nella pronuncia, ma...

0: Fra l'altro aveva iniziato proprio con Streller, col teatro, quindi questo suo essere attrice l'ha sempre portato anche sul palco, era sempre capace di interpretare, come diceva anche Chalot, cioè lei in realtà vive, interpreta, racconta storie anche attraverso il corpo.
1: E questo è un altro elemento che la identifica. Lei ha cominciato come attrice, ha debuttato nel 1956 come attrice dopo aver fatto un provino al Piccolo di Milano con Streller, che poi in quel periodo era anche suo compagno, e dopo un paio d'anni cominciò a cantare qualche canzone. Però negli spettacoli teatrali Streller le disse: ma secondo me tu puoi cantare. E così poi è nata la cantante Ornella Vanoni, che però non ha mai smesso di essere attrice, perché intanto ha lavorato in teatro, al cinema, occasionalmente, ma ci ha lavorato. E Chalot dice proprio questo, riprendendo anche un'affermazione di Lucio Dalla, che diceva: Ornella si è sempre portata dietro l'attrice, perché lei le canzoni le interpreta con tutto il corpo. Questo poi lo dice, argomentando con, in maniera un po' più scientifica, Chalot nel libro. L'appuntamento è uno di questi, ma che abbiamo ascoltato prima, ma ce ne sono tante altre, praticamente tutte, in cui lei mette in scena queste canzoni che raccontano storie, che raccontano stati d'animo. No, basta pensare, che ne so, La voglia di sognare, Dettagli, Domani è un altro giorno, i suoi classici, Una ragione di più, interpretando sì con la sua voce straordinaria, perché era una straordinaria cantante, questo non dimentichiamolo, ma interpretandolo anche con l'espressione, con il corpo, con il viso. E perciò poi ci siamo innamorati di te, come dice il titolo del libro, perché noi ogni volta che ascoltavamo la Vanoni vedevamo una rappresentazione, e questo succedeva sia in concerto sia poi nelle molte apparizioni televisive.
0: E questa sua inquietudine, questa sua curiosità, questo suo vivere sempre andando avanti, cercando altro, mettendosi in gioco, in discussione, cercando emozioni, lo ritroviamo anche un po' nella sua vita sentimentale, a cominciare appunto da Streller, poi l'incontro con Gino Paoli.
1: Sì, nel suo caso, in questi casi che tu hai detto, soprattutto due incontri molto importanti, sono tra di due grandi artisti, vediamo anche l'idea che per Ornella Vanoni tra vita e, diciamo, arte, tra vita e musica, tra vita e teatro,
0: forse molto sottile.
1: Non c'era tutto, ovviamente c'era una dimensione privata, c'era una dimensione artistica e professionale, eccetera, però queste relazioni, questi amori, fra l'altro molto intensi, molto passionali, da quello che si racconta, ma da quello che poi è anche evidente, no? Dal lavoro fatto insieme con questi due artisti e con altri. Queste relazioni avevano un riflesso sulla professione e viceversa. Streller, l'abbiamo detto, un grande innovatore del teatro, un monumento, insomma. E Paoli, questo straordinario,
0: tra le pagine più belle della musica italiana, basta
1: Paoli, questo straordinario autore. Di solito si dice che, ed è vero in linea di massima, che i cantautori, anche se non sempre sono grandi cantanti, secondo me lo sono quasi tutti, però insomma ci si fa un po' questa, sbagliando forse, questa distinzione, dice vabbè non sono, però è l'autore, quando canta la canzone la canta l'autore, nessuno poi la può cantare come lui, chiunque. E questo è vero anche nel caso di Paoli, però con Ornella Vanoni c'è comunque un dialogo. La canzone d'amore più importante che Gino Paoli le ha dedicato, che è Senza fine. E non è che Ornella Vanoni la canti peggio di Paoli, assolutamente, la fanno in modo molto diverso, ma l'intensità che c'è nell'interpretazione della Vanoni, per cui è stata scritta, cioè mentre Paoli dice Il domani senza fine eccetera, parla di lei, poi lei la canta, e tutto questo produce uno spessore, un'intensità. Stiamo parlando anche degli anni, dei primi anni 60, stiamo parlando di un momento in cui queste cose facevano colpo, perché
0: lei ha inventato proprio uno stile molto
1: mimicile,
0: molto intimo.
1: Il mondo era molto diverso dal mondo che viviamo adesso. Spesso si parla di lei o si allude a lei chiamando in causa anche l'eros, la seduttività, eccetera, ma questo succedeva in maniera naturale e comunque mai gratuita, mai ostentata. È chiaro che se uno canta una canzone d'amore vera, scritta dal tuo vero amante, che in quel momento impazzisce per te e ti dice tu per me sei senza fine, è ovvio che passa uno spessore proprio sentimentale enorme. E il motivo della sua forza era questa, anche se io credo che la canzone svolta della Vanoni, la canzone firma, diciamo, come dicono nella cultura anglosassone, la signature song, la canzone firma, sia l'appuntamento, perché l'appuntamento per il momento che abbiamo già ascoltato giustamente in apertura, per il momento in cui è uscito, il 1970, un anno di grandi successi, aveva fatto altri due grandi successi, Eternità e Una ragione di più, ma l'appuntamento è veramente una storia. Una donna innamorata che aspetta l'amante, che poi alla fine scopriamo che questo...
0: Non arriverà mai.
1: In realtà la sua interpretazione è talmente forte che noi lo sappiamo già dall'inizio che questo... poi non viene, lo capiamo, ci arriva questa cosa.
0: È bellissimo anche il termine che usa Chalot nella sua intervista, dice lei somatizza il canto.
1: Sì, esatto, l'intervista di Chalot che poi chiude il libro è rivelatrice assolutamente, anche perché lui è un grande studioso, è l'unico diciamo che non credo l'abbia neanche conosciuto rispetto a tutti gli altri, però meglio, cioè riesce ad avere uno sguardo anche appunto da studioso.
0: Quindi più oggettivo.
1: Sì, sì. È come se illuminasse poi tutto quello che è il libro fino a quel momento.
0: È bello anche nell'intervista di Maria Pia De Vito, a un certo punto lei sottolinea questo fatto che in un'epoca in cui la canzone era urlata, era inventato uno stile completamente diverso, in cui riusciva a dare forza e intensità però nella misura. A volte era più importante togliere che non aggiungere, però questo non toglieva nulla alla potenza poi espressiva con cui lei interpretava ogni brano.
1: Beh, ma questo probabilmente le viene oltre che dalla sua unica personalità anche dal teatro. Sì, quello che dice Maria Pia De Vito è giusto. Insomma, nell'intervista a Maria Pia si allude anche a Mina, no? La tigre di Cremona, poi ci arriva Zanicchi, l'aquila di Legonchio, tutte queste donne, metà donne e metà animali, un brutto dire, ma c'era questo bisogno di enfatizzare, no? Erano delle grandi voci. Mina è una voce straordinaria, eccezionale, non c'è nessuno come Mina per i virtuosismi che ha, per le tecniche che ha e per utilizzare la sua voce come uno strumento. Lei è come se suonasse uno strumento. La Vanoni anche, però la Vanoni interpreta a tutto tondo. Fra di loro c'è sempre stata uno, non dico una rivalità, probabilmente sì, ma anche un dualismo, no? Perché poi ci si rivedeva, in Italia c'è sempre questo dividersi in guelfi e ghibelline, questo apparentemente in realtà se uno segue la musica con interesse, con attenzione, non fa.
0: Però poi cantarono anche insieme.
1: Sì, cioè... hanno anche cantato insieme, in una fase tarda della carriera di entrambe hanno registrato una canzone che si intitola Amiche Mai, proprio per giocare su questa presunto reale rivalità.
0: Il gioco è un'altra caratteristica proprio della Vanoni, lei aveva questa ironia, anche la malinconia era sempre giocosa, non era mai drammatica.
1: Sì, come tutte le persone molto intelligenti, era molto ironica e autoironica. Questo si vedeva sempre molto anche nelle interviste, anche in molte canzoni. Va detto anche che molte delle canzoni che hanno avuto, diciamo, un bel riscontro, Una ragione di più, Vai Valentina, Ricetta di donna, eccetera, erano scritte da lei. Lei scriveva testi di molte sue canzoni e infatti in un'edizione del premio Tenco fu premiata come miglior cantautore e nemmeno cantautrice, perché forse all'epoca non esisteva nemmeno la categoria cantautrice.
0: Infatti no. Questo forse non è abbastanza mai sottolineato, invece nel tuo libro lo è, che lei non è solamente un interprete, ma ha scritto e anche firmato vari testi.
1: Sì, molti, perché c'è una cosa che dice, vabbè, lei aveva tutto un pool di autori, poi era molto curiosa dei giovani autori, eccetera, però c'è una cosa che a un certo punto lei dice, mentre stava preparando un disco, i testi me li scrivo io, perché non è che ci sono tutti questi grandi autori in giro, e quindi con la sua proverbiale schiettezza.

0: E questo è un brano proprio scritto da Ornella Vanoni, Una ragione di più, ma non solo cantautrice, ma anche per un periodo fu produttrice con La Vaniglia.
1: Sì, seguendo l'esempio di altri suoi colleghi, il primo è stato Adriano Celentano, che ha creato una sua etichetta, poi Peppino Di Capri, ma forse prima sarà Peppino, insomma insieme, e poi anche Lucio Battista, che aveva la sua etichetta numero uno, lei ha creato questa, alla fine degli anni 70, questa Vanilla, che è un po' un gioco di parole sul suo nome Ornella e sulla vaniglia. È una donna molto golosa, quindi
0: rientra questo suo amore per la vita, per tutti i piaceri della vita.
1: E questa Vanilla è un'etichetta con cui lei ha pubblicato ben 12 album suoi e poi ha messo sotto contratto altri artisti, tra cui Sergio Endrigo, un grande cantautore con cui c'è stata anche una collaborazione. Lei ha cantato le canzoni di tutti i grandi cantautori italiani e di molti anche non italiani, quindi Endrigo è presente molte volte nel suo repertorio, nei suoi dischi e nei suoi concerti.
0: Un altro artista che lei ha sempre amato, al di là di Dalla, che ha dichiarato più volte anche nelle interviste che per lei era il numero uno e artista sotto tutti i punti di vista più intenso, con lui la musica aveva raggiunto il massimo dell'espressività. Lei ha interpretato più volte anche Battisti e Mogol.
1: Sì, lei ha fatto come molti cantanti italiani, ha interpretato Penso a te, che è un classico di Battisti e Mogol, e altre tre canzoni, tutte di Lucio Battisti e di Mogol, e Si viaggiare,
0: Anche io vivrò, Il tempo di morire, La canzone dell'amore perduto,
1: che stanno tutte nello stesso disco. L'elenco dei cantatori che hanno scritto per lei o di cui lei ha preso dei pezzi è interminabile, ma non soltanto italiani, praticamente gli italiani tutti: De André, Guccini, Fossati, Enrico Ruggeri, Bungaro, che è anche nel libro, ovviamente Gino Paoli, Luigi Tenco, ovviamente anche cantautori non italiani tradotti in italiano, ma anche direttamente in inglese. Lei per esempio ha inciso Yesterday dei Beatles in inglese, Name Kit Paddy, Jacques Brel, sono entrambe su un album chiamato Ai miei amici cantautori. Poi Leonard Cohen, Paul Simon, Genesis, Elton John, tradotti e non tradotti in italiano, perché una volta si traduceva di più in italiano il materiale anglosassone, adesso per fortuna succede molto di meno. Vabbè, lei era in grado di cantare in tutte le lingue, quindi non era un problema, non sarebbe stato e non è stato un problema per lei.
0: Non solo, anche questa sua curiosità e questo suo essere priva di qualunque tipo di pregiudizi le permetteva anche di attraversare vari territori musicali, ma nello stesso tempo anche vari linguaggi. Abbiamo parlato del teatro, della canzone, ma anche del cinema e della televisione.
1: Certo, allora lei di cinema ne ha fatto poco, ma c'è un film che è rimasto nella storia del cinema italiano che si chiamava I viaggiatori della sera, insieme a Ugo Tognazzi, erano due protagonisti, e Ugo Tognazzi era anche in quel caso regista. Un film notevole, distopico, di quelle storie un po'
0: tormentate,
1: un po' inconsuete sicuramente. Poi di recente ha fatto un paio di altre cose, e la televisione era una presenza televisiva,
0: ha fatto conduzioni di tantissimi programmi,
1: sì,
0: a
1: fianco a Paolo Ferrari e Gigi Proietti. Sì, sapeva fare tutto. E poi per quanto riguarda i territori musicali di Napoli, abbiamo detto dei cantautori italiani,
0: l'altro amore il Brasile,
1: e non possiamo dimenticare il Brasile, il disco fatto insieme a Vinicius de Moraes e a Toquinho, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, definito uno dei più bei dischi italiani di sempre. E per molti, per quelli che amano le classifiche, io non sono tra questi, ma per quelli che amano le classifiche, il miglior suo album, inciso con La Vaniglia appunto, in cui Sergio Bardotti, uno dei suoi parolieri di fiducia, aveva tradotto canzoni di Vinicius de Moraes ma anche di Chico Buarque. E quello che entra poi nel ragionamento che stiamo facendo è che in questo disco c'è anche Anna McCora quasi improvvisata in studio, cioè si sente lei e Toquinho e Vinicius che parlano come stiamo parlando io e te, anzi se possibile ancora più informale. Senti, ma noi potremmo fare Anna McCora, sì, come fa Anna, Toquinho accenna alla chitarra, improvvisano e quella registrazione resta nel disco ed è nel flusso, cioè non c'è nessuno stacco con il flusso brasiliano che domina l'album e che è il marchio dell'album. Questo a riprova di quello che lei sosteneva, cioè che la melodia, in realtà la grande melodia, non ha una nazione precisa.
0: Infatti, come ad esempio adesso Maria Pia De Vito, che è appena uscito con questo disco
1: Barqueano,
0: lui traduce i brani di Chico Buarque in lingua napoletana.
1: Sì, questo poi l'ha fatto, diciamo, d'intesa con Chico Buarque. È un progetto di tutti e due.
0: I due sud che si rispecchiano e parlano costantemente.

0: E questa era proprio Anima e Cor nella splendida interpretazione della Vanoni. Dicevamo che lei interpretò anche alcuni brani di Tenco e anzi spesso le sue versioni sono quelle che conosciamo di più. E
1: infatti io all'inizio avevo una perplessità sul titolo del libro, Ci siamo innamorati di te, perché l'allusione è a una canzone di Luigi Tenco. Poi però, parlandone anche con l'editore, ci siamo detti guarda, sì, è vero questo, e quindi potrebbe essere fuorviante, ma in realtà molte delle canzoni di Tenco, come per Paoli, ma per Tenco di più, per tristi motivi, molte di queste canzoni sono più note nella versione di Ornella Vanoni, che le ha sempre cantate, e Tenco è morto molto giovane, la sua popolarità era limitata agli anni in cui è stato attivo, invece la Vanoni le ha sempre cantate queste canzoni. Paoli e Tenco erano i suoi pilastri, ci sono interi album dedicati a questi due cantautori, e lei era la loro interprete ideale, anche per quanto riguarda Luigi Tenco.
0: E poi lei ha vinto proprio la Targa Tenco nell'80.
1: La Targa Tenco. Erano canzoni che potevano andare sia al maschile che al femminile, erano talmente tematiche, talmente alte, insomma universali, diciamo, canzoni sull'amore, la passione, il disagio di vivere, quelle vanno bene per tutto e in tutta l'epoca.
0: Lei era una donna bellissima, ma quasi non sembrava accorgersene, anche se però aveva dichiarata in più di un'intervista questa passione per l'eleganza. Infatti, con la sua ironia che la caratterizza, in alcune delle ultime interviste diceva appunto che lei avrebbe voluto indossare questo vestito di Dior.
1: Questo era un modo anche per sdrammatizzare l'incombere dell'età. Sì, era di un'eleganza discreta, essenziale, direi che ce l'aveva proprio nel DNA per il tipo di mondo in cui è nata, in cui si è mossa. Però, sai, tutto questo non sovrastava mai la sua levatura di artista. Io mi accorgo per esempio che quando c'è il Festival di Sanremo, tra poco ci tocca, i commenti su alcuni siti, su alcuni giornali sono molto di più sulle outfit dei cantanti in gara che non sulla canzone che cantano. Probabilmente c'è più da dire sugli abiti che non sulla canzone, però sembra che sia quasi più importante quello, no? Mentre invece, se tu senti la Vanoni, la senti cantare e basta. Poi c'è il suo personaggio, la sua eleganza, la sua, ma qualunque cosa avesse indossato l'avrebbe indossato alla grande, quindi però le piaceva, certo. E insieme a questa battuta di Dior però ce n'è un'altra in cui diceva, nello stesso periodo diceva, sì però la cassa deve essere di un legno grezzo, di un legno non di qualità, tanto poi si deve bruciare.
0: Cioè sapeva affrontare anche tematiche drammatiche, però sempre con questa sua...
1: Parlava di lei, no, parlava di lei, della sua scomparsa dal mondo che sentiva vicina, avendo superato i 90 anni, e diceva, abbiamo quello con la casa, tipo, anche fare straordinario questo, no?
0: No, no, è bellissimo, è proprio emblematico di questa sua capacità di trovare sempre spunto ironico in tutto e vivere la vita con intensità, ma anche con molta leggerezza, come emerge moltissimo anche dal tuo libro. E poi stavamo parlando del suo amore per Napoli, e c'è stato anche l'incontro con Pino Daniele, Anima, nel 2009, e lui hanno inciso proprio un duetto.
1: Sì, certo, un duetto. Anche se c'è stato, questo lo racconta Rosario Germano,
0: l'incontro precedente nel 70,
1: c'era stato un incontro precedente
0: di Claudio Mattone,
1: che quello è tutto da immaginare, perché nel 1977 Pino Daniele e Rosario Germano avevano 22 anni ed erano due ragazzini degli anni 70 napoletani, non famosi, non ricchi, non... E arriva questa, che era Ornella Vanoni nel 77, da molti anni era Ornella Vanoni, vede questi due col giubbino di jeans, con i capelli lunghi, con la barba, la chitarra in mano, la sigaretta, questi due si intimidiscono un po', e lei era la Vanoni con la sua voce, col suo stile, col suo comportamento, con i suoi abiti. Io avrei voluto essere presente. E perché la Vanoni è andata a salutare Claudio Mattone, Pino e Rosario stavano registrando negli studi di Claudio Mattone, Terra Mia, il primo album. C'è stato questo incontro e molti anni dopo, credo una trentina, sì, nel 2009, c'è stato questo duetto in un disco di duetti.
0: E poi vi ho detto che la Vanoni amava proprio condividere questo momento della canzone, duettare.
1: La Vanoni ha duettato con tutti, è molto difficile tenere conto degli artisti con cui ha lavorato, anche perché insomma ha avuto una carriera lunga, ma era anche il suo spirito, era anche il suo stile, per cui jazzisti internazionali come Jerry Mulligan, grande jazzista italiano Paolo Fresu, tutti cantautori italiani, hanno tutti duettato con lei o hanno scritto per lei. Le ultimissime leve, Dito nella piaga, Elodie, Mahmood.
0: L'apertura verso gli altri, verso il nuovo, è un altro aspetto che emerge spesso dalle pagine del tuo libro. Come diceva Rosario Germano, diventava subito amica di tutti i suoi musicisti, era trasversale, le piaceva lavorare con i giovani e non si poneva mai come la star, ma piuttosto si metteva in gioco.
1: Però guarda che qui sono artisti che lei, artisti, cantanti, colleghi, che lei poi portava nella sua orbita. Cioè, se tu senti Mahmood che duetta in questo brano Santa Allegria, senti un Mahmood diverso, non senti quello che più o meno passa nel mainstream, senti un artista che si sta impegnando, perché ha delle doti sicuramente di interprete, ma che si sta impegnando al massimo e che
0: sente la musica.
1: C'è la consapevolezza, mo sto facendo il duetto con la Vanoni, infatti il risultato è molto buono, sì, è un bel risultato.
0: Ma la tua canzone preferita di Ornella Vanoni?
1: La mia? Ma guardi, io a queste domande non so mai rispondere, perché non ho mai canzoni preferite, né ho artisti preferiti, né ho classifiche. Se posso rispondere citando più titoli, allora devo dire sicuramente Dettagli, che è un pezzo di Roberto Carlos del 73 con testo italiano di Bruno Nauti, c'è un bellissimo testo. E poi sicuramente L'appuntamento, Vai Valentina, che è un pezzo sul testo di Ornella Vanoni, tutto il disco con Vinicius, vabbè, e poi non la finiamo più.

0: è stata sul palco fino all'ultimo momento, anche quando ad un certo punto aveva annunciato la sua fine agli 80 anni, poi ha deciso di festeggiare i suoi 60, poi ha deciso di festeggiare i suoi 90 anni. Insomma, alla fine il palco è stata la sua vita sempre.
1: Sì, anche se gli ultimissimi anni sono più certo. Episodi discografici. Lei ha fatto un disco quando ha fatto 80 anni dicendo questo è l'ultimo, vabbè. Poi ha pensato di farne uno quando ne ha fatti 90. E poi ne ha fatto ancora un altro in cui che si chiama Diversa, che è l'ultimo album suo del 2024, quindi appunto aveva 90 anni, essendo nata nel 34, in cui riprende, e questo diciamo entra anche nel ragionamento che stiamo facendo, riprende alcuni suoi brani classici, tra cui questo Santa Allegria, da diversi periodi della sua lunga carriera, facendoli arrangiare da arrangiatori moderni, contemporanei, da gente di 30 anni, di 25 anni, che fanno suonare il disco in una maniera contemporanea. Però la voce è della Vanoni, perché la Vanoni in realtà è sempre contemporanea, come tutti i grandi artisti in tutte le discipline.
0: Il libro si chiude con racconti di tanti tanti grandi artisti, da Caterina Caselli, Paolo Conte, Gigi D'Alessio, Emma Dante, Paolo Fresu, Fiorella Mannoia, Masini, Mogol, Mara Maionchi. Ma prima ancora, l'ultima intervista è quella con Cagnolo Guercio, in cui dice che Ornella Vanoni merita proprio un corso di storia sulla sua vita, sulla sua arte, sul suo percorso artistico.
1: Beh, questo si inserisce un po' nella linea che sta sostenendo in questi ultimi anni Cagnolo Guercio, che è un artista con una sua produzione, con il suo stile, è un cantautore, un cantante, un chitarrista, eccetera, però è anche uno storico della canzone, della forma canzone, soprattutto italiana. Lui è un sostenitore, questo è un grande patrimonio della cultura italiana, la canzone, proprio la canzone, ma nemmeno necessariamente quella d'autore, perché vabbè, è chiaro che i grandi cantautori, De André, De Gregori, questi qua, che è ovvio che sono grande cultura, ma Canio insiste molto anche sulla canzone più popolare, che poi, voglio dire, queste sono definizioni di comodo, poi in realtà le canzoni o valgono o non valgono, non c'è tanto da dividere in maniera più colta, la mia cosa. E secondo lui, ma io condivido questo pensiero, forse noi in Italia non siamo sempre stati pienamente consapevoli di questo patrimonio, perché l'Italia è la patria del bel canto, del melodramma, abbiamo avuto dei personaggi enormi, giganteschi, Puccini, Verdi, no? Basti pensare che fino a pochi anni fa questa musica era chiamata musica leggera, era chiamata canzonetta, a sminuire. E invece no, Canio non sbaglia quando sostiene che questo tipo di canzone, ma anche le canzoni tra virgolette commerciali, se questo termine ha un senso, riflettono comunque la storia del nostro paese, la storia, la sensibilità, i cambiamenti, eccetera, e quindi andrebbero insegnati nelle scuole. È chiaro che se poi vanno insegnate, la Vanoni deve avere un ruolo, come dire, dominante in questo ipotetico corso.
0: No, ma è un bellissimo progetto, io penso che valga veramente la pena, perché come appunto dice Lo Guercio, i 3 minuti di una canzone possono fermare il tempo, quindi...
1: Ma guarda, ti dico di più, trasferendoci in un'altra dimensione geografica, c'è una canzone di Bruce Springsteen che si intitola No Surrender, Nessuna Resa, e in cui c'è un verso che dice, ovviamente estremizzando quello che noi stiamo dicendo, abbiamo imparato più in una canzone di 3 minuti che non in tutte le sciocchezze che ci hanno insegnato a scuola. Io non sono d'accordo, però quando avevo 17 anni pensavo esattamente questo, e allora era vero. Poi vabbè, a scuola bisogna anche andarci bene.
0: Però ha ragione, perché è assurdo che si studi la letteratura, che si studiano le poesie e non si studi la canzone, che in realtà è una poesia più delle volte, chiaramente non tutte, però ce ne sono tante, come appunto queste cantate della Vanoni, di Gino Paoli, di Dalla, di De Gregori, di André. Abbiamo dei grandissimi artisti.
1: Sì. Guarda che già da molti anni ci sono canzoni di André, credo soprattutto La Guerra di Piero, che è nelle antologie, e poi forse io non vado a scuola da molti decenni, quindi non sono informato sui manuali di letteratura italiana, credo che dovrebbero esserci anche altri, Paolo Conti, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, cioè, e Lucio Dalla, eccetera. Però è anche vero che soffermarsi solo sull'aspetto letterario, cioè sul testo della canzone, è un po' limitativo. Quando si dice...
0: Perché la musica è parte integrante.
1: Sì, quando si dice in realtà sono poesie. Le poesie funzionano bene solo sul foglio, solo sulla carta, solo da leggere. Le canzoni hanno più valenze perché c'è la musica, prima cosa, la melodia su cui si appoggiano i versi. Poi c'è l'arrangiamento, c'è l'interpretazione, c'è la capacità della canzone di raggiungere un pubblico molto vasto, il che non vuol dire che è meglio o peggio della poesia, quella la più accademica, diciamo. Secondo me la vera distinzione è tra belle e brutte poesie e belle e brutte canzoni, tenendo presente che sono due sistemi diversi con dei punti di contatto.
0: Samuele Bersoni dice che è stata la sua amica più irriverente, e anche Cagnolo Guercio parla di passioni anarchiche, vissute fuori dalle regole sociali. C'è anche questo, appunto, questo spirito suo che era apparentemente ribelle a tutte le regole codificate.
1: Ma sì, guarda, se tu pensi che stiamo parlando, l'abbiamo detto, i suoi esordi sono a metà degli anni 50 e lei aveva questa relazione con Strehler, che era sposato. Era un'Italia, ripeto, molto molto diversa da quella di oggi. Io ero appena nato, mi hanno detto, però ho vissuto gli anni dopo e gli anni erano molto diversi, la morale comune era molto diversa, anche se poi una cosa sono le ideologie dominanti e una cosa è poi la vita vera e concreta delle persone. Strehler era sposato, Gino Paoli era sposato mentre stava con lei, e lei si sposò con Lucio Ardenti mentre stava con Paoli, e Paoli ha avuto due figli a distanza di 4 mesi, uno dalla moglie Anni, uno dalla Sandrelli, perché poi entra anche la Sandrelli nel gioco. Erano anni, diciamo, di grande rottura da questo punto di vista, non che queste cose vadano, come dire, prese ad esempio. Stiamo parlando sicuramente di situazioni che creano sofferenza e travaglio, non è che dobbiamo prenderla tanto alla leggera. Quello che si può dire di Ornella Vanoni, ma anche di Mina negli stessi anni, è che non si nascondevano. È vero, direi tu, vivevano una situazione privilegiata, erano persone benestanti, amate dal pubblico, e poi erano più liberi di fare quello che volevano. Questo è vero, però erano anche anni Bigotti, quelli, non è che Mina ebbe un figlio fuori dal matrimonio e per anni non andò in televisione. Per questo motivo qua Umberto Bindi subì una fatwa dalla televisione italiana perché non nascondeva la sua omosessualità, Dario Fo per le sue idee politiche, cioè c'erano dei limiti molto forti. Questo lo dice, mi sembra, Michele Serra nel libro. Dice: se i giovani d'oggi sapessero in quali anni è vissuta e si è affermato Ornella Vanoni, capirebbero quanto è stato importante anche per la storia del costume italiano, delle nostre abitudini, della nostra morale, della nostra vita, poi di tutti i giorni. Quanto sono stati importanti personaggi lei e altri personaggi come lei. È solo che, sai, sono passati tanti anni, come fai a raccontarlo a chi non c'era? Già chi c'era, sento se lo ricordo. Però l'idea che passa è sicuramente quella della libertà.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: quando i mariti dormono, stracco e fatica ancora. L'amore che sta peso, scegli a guardare l'ora.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

con soltanto 30.000 lire al mese. Dite un po' come già fa. Quando prendo lo stipendio vi assicuro che è assai duro il mio destino. Tra le tante trattenute, tasse, quinte e contributo, non mi resta niente più. Ah, ah, come faccio?

0: Che sul catasto tiene debiti e proteste, e mo tutti io la c'ha paga.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Fondamenta ma cerca già no, non è scudoso moderna maniera, ma lascia fai ciò non dice da no. E quando vera calunna c'è tra, se ci va trovando sa strega da me, e si matira per darlo non vasa, ma tena camana per dire che consente, non vasa solo non vuole 900, che sono felice ma sento un re.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Adie na stanzi liette per sposare, con c'è. Adie na stanzi pranzo per mangiare, con c'è. Tu mi dici si ci vanno che sti mobili pascià. C'è che ti ammattando me, lo fastidio, si può fare. Con c'è, con c'è, con c'è, mannaggia a te. Con c'è, con c'è, con c'è.

Pittsburgh is a freestyle.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli.

Prove con me insieme. Ma mi scassate in mano, forza stringere. Si provi con macchine, casa fanno insieme a te. Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te maratassi sta con te.

0: meglio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

posto, che il mio posto è lì al tuo fianco, ma al tuo fianco non ci sono io. Detto che dovresti disperarti mentre ti consegno questo addio, e invece

gli ultimi abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio e

fatto sta che l'ultima parola non sarà tua, ma neanche mia. Continueremo a parlarci di nascosto, verità.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: 'Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Porto da zona con un stemma rete.
2: Sì, sì. Ad un pulello qua vi si era aizzato.
3: Perché?
2: Passi scampanianna per tu rete. Come lo guappa poto fa guardare.
3: Tu fa l'America, America, America. Sienta me chi tu fa fa. Tu libera la moda. Ma se bevi, whisky soda, tu ti senti in disturbo.

0: con ma da poca picchita va bene.
1: Perché? Siedo la pala e mia c'è.

0: fa l'America. Americano, Morisci, c'è se siede, cammello, vecchi, cabal.
1: Chi fuma?
2: L'America.
3: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

capite da ne. Para che l'uno ta cosuto una vestita d'argento, para pure che può toccare con un rito. Dimmi se sei una cura, dimmi se sei un desiderio proibito. Cerchi di riconoscere ogni gesto d'inteso, resti senza difesa. Tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mi dici, rimango, dico tanto sasso. Che la cavolesse, a te tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Pensa che troppi volte ci ho sbagliato. Pensa che pure tu con fuoco e poi ti sei abbruciato e poi ti sei appicciato. Chiudo sportiere e taglio annanze verso mare.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live che oggi si apre con un'emozione profonda. Parleremo infatti di un saggio che è anche una dichiarazione d'amore collettiva. Ci siamo innamorati di te, Ornella Vanoni, le emozioni a voce, pubblicato da Reality Book. A firmarlo è Antonio Tricomi, giornalista della Repubblica che restituisce i 91 anni e oltre 60 di carriera della signora della canzone italiana a pochi mesi dalla sua scomparsa. Un racconto che tiene insieme critica e memoria, analisi e testimonianze, teatro e musica con estrema raffinatezza. Perché Ornella Vanoni è stata tutto questo. Musa e giovane compagna scandalosa di Strehler, attrice prima ancora che cantante, interprete capace di dare corpo e anima ai capolavori di Tenco, fino a trasformare Mi sono innamorato di te in un gesto al femminile. Era già la voce di Senza fine, scritta per lei da Gino Paoli, un amore artistico e sentimentale, tormentato, infinito, un timbro unico, rimasto intatto fino a 90 anni. Milano nel sangue, Napoli nel cuore, come il Brasile. Raffinata e popolare insieme, devota alla melodia napoletana che, come racconta il Bungaro nel libro, lei considerava l'origine di tutto. E poi incontri, duetti, da Enzo Gragnaniello a Maria Pia De Vito, da Rosario Germano a Cagnolo Guercio, fino all'appuntamento, la sua canzone del cuore. Eleganza essenziale, audace signorilità, intensità teatrale, una donna che ha reinventato un modo di cantare al femminile e che ha saputo restare contemporanea senza mai inseguire il tempo. Una voce che sfida anzi il tempo e fa innamorare senza fine.

0: Era la voce bellissima di Ornella Vanoni, l'avrete tutti riconosciuta in questo brano indimenticabile, L'appuntamento, un brano amatissimo ma soprattutto amato da lei stessa. E quindi abbiamo scelto proprio questo per introdurre il racconto della sua vita, la vita di un artista che ha conquistato un podio d'onore nel panorama musicale internazionale per la sua capacità di contenere nel suo abbraccio infinito la canzone d'autore, i ritmi brasiliani, la tradizione napoletana, il jazz, fino poi a un dialogo costante con le nuove generazioni. E la ricorderemo con un grande giornalista della Repubblica, Antonio Tricomi, autore di un instant book che ha anche un titolo bellissimo: Ci siamo innamorati di te, Ornella Vanoni, l'emozione a voce. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Siamo molto felici di averti qui con noi e soprattutto di poter parlare di Ornella Vanoni, un'artista che portiamo veramente sempre nei nostri cuori. Come ti è venuta l'idea di questo libro?
1: Ma guarda, l'idea è venuta al mio editore, devo dire la verità, Federico Tantillo di Reality Book, con cui insomma abbiamo fatto altri libri, uno su Lucio Battisti un paio d'anni fa, e poi altri progetti abbiamo, di cui parleremo tra qualche mese o anno. E noi ci sentiamo spesso. Il giorno dopo la scomparsa della Vanoni, quindi mi ricordo bene, era il 21 novembre, ci siamo sentiti il 22 per parlare di altro, appunto di alcuni di questi altri progetti che abbiamo. Ovviamente ci siamo detti, hai visto la Vanoni? A un certo punto c'è stata una pausa, una impercettibile pausa nella telefonata, e lui ha detto, oh, lui è di Roma, oh, ma scriveresti un libro sulla Vanoni, un instant book?
0: E tu che hai risposto?
1: E io ho detto sì, perché sono quelle cose che non puoi manco far passare troppo tempo.
0: E cosa ti ha spinto ad accettare?
1: Ho detto sì per tutta una serie di motivi. Il primo è che sono sempre stato un suo ammiratore.
0: L'hai incontrata?
1: Sì, l'ho incontrato un paio di volte, una volta e poi altre volte ci siamo sentiti al telefono. Poi il fatto che fosse un instant book, cioè una cosa che non avevo mai fatto, perché altri libri che ho fatto ci ho messo più tempo, o l'ho fatto in un altro modo e con altri tempi, e poi erano libri su autori: Bob Dylan, Lucio Battisti, Renato Carosone, Pino Daniele, autori, quindi personalità diverse. Invece questa volta era una cantante, poi vedremo che non è proprio strettamente così. Mi piaceva dover fare tante cose che non avevo mai fatto prima, inclusa la modalità instant book, cioè un libro da scrivere. Ti ho detto, questa telefonata è c'è stata il 22 novembre e il libro è uscito il 9 dicembre.
0: In soli 17 giorni, complimenti.
1: Naturalmente è un pamphlet, non è Guerra e Pace, però ho dovuto scrivere in tempi stretti, con molta concentrazione, e a me attirava proprio questa nuova, diciamo, dimensione. E poi naturalmente man mano che scrivevo pensavo a come potevo organizzare la cosa. Lo dico sempre che devo ringraziare i 6 artisti che intervisto nel libro e che mi hanno, anche se non è un libro solo di interviste, ma la seconda parte è dedicata ad interviste con personaggi, artisti che hanno incrociato la strada della Vanoni, che però non essendo delle superstar nessuno di loro, mi ha dato una prospettiva diversa, più laterale, più nuova, spunti nuovi per far uscire anche degli episodi e degli elementi anche più seri, elementi critici che magari non sempre sono così celebri.
0: Chi sono, li vogliamo ricordare?
1: I 6 artisti sono Bungaro, Maria Pia De Vito, Cagnolo Guercio, Enzo Gragnaniello, Rosario Germano e Pasquale Chalot.
0: C'è una caratteristica della Vanoni che emerge costantemente nelle pagine del tuo libro e anche nelle interviste: la sua grande eleganza. Il fatto che nonostante le venga dalla Milano di fine anni 30, la Milano borghese, quella operosa, la Milano progressista e liberale che manda le proprie figlie alle orsoline, la Vanoni, senza mai rinnegare tutto questo, lo ha sempre in qualche modo superato, perché sempre è stata una donna molto libera, anticonvenzionale, che, come dici anche tu nel titolo del tuo libro, mette le emozioni al centro della sua vita. Anzi, la sua voce è proprio emozione pura, emozione che scardina le forme, sempre però con quell'eleganza e anche quell'ironia, altra cosa che viene spesso sottolineata, che la contraddistingue. Tornando al titolo, volevo sapere perché lo avevi scelto.
1: Sì, il libro si intitola Ci siamo innamorati di te. Il titolo è stato scelto dall'editore, perché di solito sono gli editori che scelgono i titoli, naturalmente l'autore deve essere d'accordo. Io ero d'accordo, perché io nel mio minimalismo volevo intitolarlo semplicemente Vanoni, però, perché secondo me basta la parola in tanti casi. Però il titolo è scelto poi dall'editore Federico Tantillo. È felice, molto felice, perché Ci siamo innamorati di te. Uno è la citazione di una canzone che lei ha sempre avuto in repertorio, una canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te. Ci siamo innamorati di vede, perché poi quello che è successo nei quasi 70 anni di carriera di Ornella Vanoni, tanta, dal 1956 l'anno del suo debutto, quello che è successo è un processo di innamoramento da parte del pubblico, ovviamente un innamoramento di tipo particolare, un fascino che quest'artista emanava al di là anche della grande bravura tecnica, della grande capacità interpretativa, eccetera. Il pubblico italiano semplicemente, secondo me, non l'ha semplicemente ammirata, l'ha molto ammirata ovviamente, ma è stato anche sedotto, no? Perché la musica fa anche questo e i grandi interpreti fanno anche questo, e quindi tutto sommato come titolo andava bene. Poi tu dici l'eleganza. Beh, l'eleganza in parte è un po' nel DNA. Lei nasce da una famiglia milanese, come tu hai ricordato, di alta borghesia di altri tempi, era nata nel 1934.
0: Se non sbaglio, il padre era un industriale.
1: Sì, era industriale, ha avuto un'educazione, quello che si dice borghese, orsoline, collegi svizzeri, eccetera. Ed era profondamente milanese, però ciò non l'ha impedito, quando non aveva neanche 30 anni, di diventare anche una star della canzone napoletana. E questo è singolare, perché ci fa capire come lei rifiutava e ribaltava gli stereotipi e non voleva rimanere legata agli stereotipi. Quindi
0: lei ha anche una grande curiosità.
1: Sì, e questo è degli artisti. Lei si è sempre mossa su tanti territori, è sempre stata, secondo me, anche abbastanza insoddisfatta, perché faceva sempre cose nuove, cambiava sempre collaborazioni, repertorio, stile. Questo tipo di insoddisfazione è propria degli artisti, non era semplicemente un interprete, una cantante, cioè, ovviamente lo era ad alti livelli, però aveva un'inquietudine da artista.

0: E questa era la bellissima e indimenticabile Tussina Cosa Grande, con cui Ornella Vanoni, insieme a Domenico Modugno, che aveva scritto la canzone, vinsero il Festival di Napoli nel 64, perché poi Ornella Vanoni partecipò anche a varie edizioni di Sanremo con grande successo di pubblico e di critica, ma senza mai portare a casa una vittoria.
1: Sì, lei non ha mai vinto non solo Sanremo, nessun festival. Le sono stati tributati dei riconoscimenti, dei premi, Premio Tenco, eccetera, e tanti altri, ma proprio festival, l'unico festival che ha vinto.
0: Festival di Napoli.
1: È stato un Festival di Napoli nel 64 in coppia con Domenico Modugno, Tussina Cosa Grande. Abbiamo sentito, è un pezzo molto bello.
0: Lei ha sempre amato molto Napoli, aveva questo rapporto con Napoli molto viscerale.
1: Sì, di questo devo dire nel libro si parla, lei addirittura, come sappiamo, è stata anche una grande interprete di bossa nova, di musica brasiliana, ha collaborato con i più grandi, Vinicius de Moraes, Toquinho,
0: Chico Buarque.
1: E lei diceva, in fondo il Brasile e Napoli si somigliano molto, perché alla base c'è la melodia. Se noi pensiamo alle grandi canzoni napoletane o alle grandi canzoni brasiliane del Novecento, in fondo quello che cambia è soltanto la lingua, ma il sentimento, il sentire, soprattutto la melodicità, la melodia, l'uso della melodia sono le stesse. E quindi questi erano i territori che lei frequentava. In napoletano ha cantato tante altre volte, possiamo ricordare la collaborazione estrosa con Enzo Gragnaniello, un festival di Sanremo del 1999. Alberi era la canzone, se ne parla nel libro diffusamente. Enzo scrisse questa canzone che è metà in italiano e metà in napoletano, e per sempre per questa cosa che dicevamo prima di ribaltare gli stereotipi, la parte in napoletano la cantava la Vanoni, mentre Enzo Gragnaniello cantava la parte in italiano, mentre ovviamente ci si sarebbe aspettato il contrario, no? Però sarebbe stato scontato, come dice Gragnaniello nell'intervista. Quindi lei cantava questo napoletano che, attenzione, non era un napoletano perfetto dal punto di vista della dizione. Ci sono altre artiste e artisti non napoletani che cantano molto meglio in napoletano, se vogliamo essere proprio ortodossi. Però era la Vanoni, cioè il tipo di autorevolezza, di prestigio, di intensità che aveva lei non ce l'aveva nessuno, quindi poteva anche non essere precisissima nella pronuncia, ma

0: Tra l'altro aveva iniziato proprio con Streller, col teatro, quindi questo suo essere attrice l'ha sempre portato anche sul palco, era sempre capace di interpretare, come diceva anche Chalot, cioè lei in realtà vive, interpreta, racconta storie anche attraverso il corpo.
1: E questo è un altro elemento che la identifica. Lei ha cominciato come attrice, ha debuttato nel 1956 come attrice dopo aver fatto un provino al Piccolo di Milano con Streller, che poi in quel periodo era anche suo compagno. E dopo un paio d'anni cominciò a cantare qualche canzone, però negli spettacoli teatrali Streller le disse: ma secondo me tu puoi cantare. E così poi è nata la cantante Ornella Vanoni, che però non ha mai smesso di essere attrice, perché intanto ha lavorato in teatro, al cinema, occasionalmente, ma ci ha lavorato. E Chalot dice proprio questo, riprendendo anche un'affermazione di Lucio Dalla, che diceva: Ornella si è sempre portata dietro l'attrice, perché lei le canzoni le interpreta con tutto il corpo. Questo poi lo dice argomentando con in maniera un po' più scientifica Chalot nel libro. L'appuntamento è uno di questi, ma che abbiamo ascoltato prima, ma ce ne sono tante altre, praticamente tutte, in cui lei mette in scena queste canzoni che raccontano storie, che raccontano stati d'animo. No, basta pensare, che ne so, La voglia di sognare, Dettagli, Domani un altro giorno, i suoi classici, Una ragione di più, interpretando sì con la sua voce straordinaria, perché era una straordinaria cantante, e questo non dimentichiamolo, ma interpretandolo anche con l'espressione, con il corpo, con il viso. E perciò poi ci siamo innamorati di te, come dice il titolo del libro, perché noi ogni volta che ascoltavamo la Vanoni vedevamo una rappresentazione, e questo succedeva sia in concerto sia poi nelle molte apparizioni televisive.
0: E questa sua inquietudine, questa sua curiosità, questo suo vivere sempre andando avanti, cercando altro, mettendosi in gioco, in discussione, cercando emozioni, lo ritroviamo anche un po' nella sua vita sentimentale, a cominciare appunto da Streller, poi l'incontro con Gino Paoli.
1: Sì, nel suo caso, in questo

0: Sicassi, che tu hai detto soprattutto due incontri molto importanti di due grandi artisti. Vediamo anche l'idea che per Nella Vanoni tra vita e, diciamo, arte, tra vita e musica, tra vita e teatro,
1: forse molto sottile.
0: Non c'era tutto, ovviamente c'era una dimensione privata, c'era una dimensione artistica e professionale, eccetera. Però queste relazioni, questi amori, fra l'altro, molto intensi, molto passionali, da quello che si racconta, ma da quello che poi è anche evidente, no? Dal lavoro fatto insieme con questi due artisti e con altri. Questa relazione è vero un riflesso sulla professione e viceversa. Trailer, l'abbiamo detto, un grande innovatore del teatro, un monumento, insomma. E Paoli, questo straordinario.
1: Tra le pagine più belle della musica italiana.
0: Paoli, questo straordinario autore. Di solito si dice che, ed è vero in linea di massima, che i cantautori, anche se non sempre sono grandi cantanti, secondo me lo sono quasi tutti, però insomma ci si fa un po' questa, sbagliando forse, questa distinzione, dice vabbè non sono, però è l'autore, quando canta la canzone la canta l'autore, nessuno poi la può cantare come lui, chiunque. E questo è vero anche nel caso di Paoli, però con Ornella Vanoni c'è comunque un dialogo. La canzone d'amore più importante che Gino Paoli le ha dedicato, che è Senza Fine. E non è che Nella Vanoni la canti peggio di Paoli, assolutamente, la fanno in modo molto diverso, ma l'intensità che c'è nell'interpretazione della Vanoni, per cui è stata scritta, cioè mentre Paoli dice il domani senza fine eccetera, parla di lei, poi lei la canta, e tutto questo produce uno spessore, un'intensità. Stiamo parlando anche degli anni, dei primi anni 60, stiamo parlando di un momento in cui queste cose facevano colpo, perché
1: lei ha inventato proprio uno stile molto
0: mimicile,
1: molto intimo.
0: Il mondo era molto diverso dal mondo che viviamo adesso. Spesso si parla di lei o si allude a lei chiamando in causa anche l'eros, la seduttività, eccetera, ma questo succedeva in maniera naturale e comunque mai gratuita, mai ostentata. È chiaro che se uno canta una canzone d'amore vera, scritta dal tuo vero amante, che in quel momento impazzisce per te e ti dice tu per me sei senza fine, è ovvio che passa uno spessore proprio sentimentale enorme. E il motivo della sua forza era questa, anche se io credo che la canzone svolta della Vanoni, la canzone firma, diciamo, come dicono nella cultura anglosassone, la signature song, la canzone film, sia l'appuntamento, perché l'appuntamento per il momento che abbiamo già ascoltato giustamente in apertura, per il momento in cui è uscito, il 1970, un anno di grandi successi, aveva fatto altri due grandi successi, Eternità e Una ragione di più, ma l'appuntamento è veramente una storia. Una donna innamorata che aspetta l'amante, che poi alla fine scopriamo che questo... In realtà la sua interpretazione è talmente forte che noi lo sappiamo già dall'inizio che questo poi non viene. Lo capiamo, ci arriva questa cosa.
1: È bellissimo anche il termine che usa Chalot nella sua intervista, dice lei somatizza il canto.
0: Sì, esatto. L'intervista di Chalot, che poi chiude il libro, è rivelatrice assolutamente, anche perché lui è un grande studioso. È l'unico, diciamo, che non credo l'abbia neanche conosciuto rispetto a tutti gli altri. Però meglio, cioè riesce ad avere uno sguardo anche appunto da studioso.
1: Quindi più oggettivo.
0: Sì, è come se illuminasse poi tutto quello che è il libro fino a quel momento.
1: È bello anche nell'intervista di Maria Pia De Vito, a un certo punto lei sottolinea questo fatto che in un'epoca in cui la canzone era urlata, era inventato uno stile completamente diverso, in cui riusciva a dare forza e intensità però nella misura. A volte era più importante togliere che non aggiungere, però questo non toglieva nulla alla potenza poi espressiva con cui lei interpretava ogni brano.
0: Beh, ma questo probabilmente le viene, oltre che dalla sua unica personalità, anche dal teatro. Sì, quello che dice Maria Pia De Vito è giusto. Insomma, nell'intervista a Maria Pia si allude anche a Mina, no? La tigre di Cremona, poi ci arriva Zanicchi, l'aquila di Legonchi, tutte queste donne, metà donne e metà animali, un brutto dire, ma c'era questo bisogno di enfatizzare, no? Erano delle grandi voci. Mina è una voce straordinaria, eccezionale, non c'è nessuno come Mina per i virtuosismi che ha, per le tecniche che ha e per utilizzare la sua voce come uno strumento. Lei è come se suonasse uno strumento. La Vanoni anche, però la Vanoni interpreta a tutto tondo. Fra di loro c'è sempre stata, uno, non dico una rivalità, probabilmente sì, ma anche un dualismo, no? Perché poi ci si rivedeva, in Italia c'è sempre questo dividersi in quel fie ghibelline, questo apparentemente in realtà se uno segue la musica con interesse, con attenzione, non fa.
1: Però poi cantarono anche insieme.
0: Sì, cioè, hanno anche cantato insieme, in una fase tarda della carriera di entrambe hanno registrato una canzone che si intitola Amiche Mai, proprio per giocare su questa presunto reale rivalità.
1: E il gioco è un'altra caratteristica proprio della Vanoni. Lei aveva questa ironia, anche la malinconia era sempre giocosa, non era mai drammatica.
0: Sì, come tutte le persone molto intelligenti, era molto ironica e autoironica. Questo si vedeva sempre molto anche nelle interviste, anche in molte canzoni. Va detto anche che molte delle canzoni che hanno avuto, diciamo, un bel riscontro, Una ragione di più, Vai Valentina, Ricetta di donna, eccetera, erano scritte da lei. Lei scriveva testi di molte sue canzoni e infatti in un'edizione del Premio Tenco fu premiata come miglior cantautore, nemmeno cantautrice, perché forse all'epoca non esisteva nemmeno la categoria cantautrice.
1: Infatti no. Questo forse non è abbastanza mai sottolineato, invece nel tuo libro lo è, che lei non è solamente un interprete, ma ha scritto e anche firmato vari testi.
0: Sì, molti, perché c'è una cosa che dice, vabbè, lei aveva tutto un pool di autori, poi era molto curiosa dei giovani autori, eccetera, però c'è una cosa che a un certo punto lei dice, mentre stava preparando un disco, i testi me li scrivo io, perché non è che ci sono tutti questi grandi autori in giro, e quindi con la sua proverbiale schiettezza.

0: E questo è un brano proprio scritto da Ornella Vanoni, Una ragione di più, sì. Ma non solo cantautrice, ma anche per un periodo fu produttrice con La Vaniglia.
1: Sì, seguendo l'esempio di altri suoi colleghi, il primo è stato Adriano Celentano, che ha creato una sua etichetta, poi Peppino Di Capri, ma forse prima sarà Peppino, insomma insieme, e poi anche Lucio Battista, che aveva la sua etichetta numero uno, lei ha creato questa, alla fine degli anni 70, questa Vanilla, che è un po' un gioco di parole sul suo nome Ornella e sulla vaniglia. È una donna molto golosa, quindi
0: rientra questo suo amore per la vita, per tutti i piaceri della vita.
1: E questa Vanilla è un'etichetta con cui lei ha pubblicato ben 12 album suoi e poi ha messo sotto contratto altri artisti, tra cui Sergio Endrigo, un grande cantautore con cui c'è stata anche una collaborazione. Lei ha cantato le canzoni di tutti i grandi cantautori italiani e di molti anche non italiani, quindi Endrigo è presente molte volte nel suo repertorio, nei suoi dischi e nei suoi concerti.
0: Un altro artista che lei ha sempre amato, al di là di Dalla, che ha dichiarato più volte anche nelle interviste che per lei era il numero uno e l'artista sotto tutti i punti di vista più intenso, con lui la musica aveva raggiunto il massimo dell'espressività. Lei ha interpretato più volte anche Battisti e Mogol.
1: Sì, lei ha fatto come molti cantanti italiani, ha interpretato E penso a te, che è un classico di Battisti e Mogol, e altre tre canzoni, tutte di Lucio Battisti e di Mogol, e Si viaggiare,
0: Anche io vivrò, Il tempo di morire, La canzone dell'amore perduto,
1: che stanno tutte nello stesso disco. L'elenco dei cantanti che hanno scritto per lei o di cui lei ha preso dei pezzi è interminabile, ma non soltanto italiani, praticamente gli italiani tutti: De André, Guccini, Fossati, Enrico Ruggeri, Bungaro, che è anche nel libro, ovviamente Gino Paoli, Luigi Tenco, ovviamente anche cantautori non italiani tradotti in italiano, ma anche direttamente in inglese. Lei per esempio ha inciso Yesterday dei Beatles in inglese, Name a Kid Paddy, Jacques Brel, sono entrambe su un album chiamato Ai miei amici cantautori. Poi Leonard Cohen, Paul Simon, Genesis, Elton John, tradotti e non tradotti in italiano, perché una volta si traduceva di più in italiano il materiale anglosassone, adesso per fortuna succede molto di meno. Vabbè, lei era in grado di cantare in tutte le lingue, quindi non era un problema, non sarebbe stato e non è stato un problema per lei.
0: Non solo, anche questa sua curiosità e questo suo essere priva di qualunque tipo di pregiudizi le permetteva anche di attraversare vari territori musicali, ma nello stesso tempo anche vari linguaggi. Abbiamo parlato del teatro, della canzone, ma anche del cinema e della televisione.
1: Certo, allora lei di cinema ne ha fatto poco, ma c'è un film che è rimasto nella storia del cinema italiano che si chiamava I viaggiatori della sera, insieme a Ugo Tognazzi, erano due protagonisti, e Ugo Tognazzi era anche in quel caso regista. Un film notevole, distopico, di quelle storie un po'
0: tormentate,
1: un po' inconsuete sicuramente. Poi di recente ha fatto un paio di altre cose, e la televisione è una presenza televisiva,
0: ha fatto conduzioni di tantissimi programmi,
1: sì,
0: a
1: fianco a Paolo Ferrari e Gigi Proietti. Sì, sapeva fare tutto. E poi per quanto riguarda i territori musicali di Napoli, abbiamo detto dei cantautori italiani,
0: l'altro amore il Brasile,
1: e non possiamo dimenticare il Brasile, il disco fatto insieme a Vinicius de Moraes e a Toquinho, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, definito uno dei più bei dischi italiani di sempre, e per molti, per quelli che amano le classifiche, io non sono tra questi, ma per quelli che amano le classifiche, il miglior suo album, inciso con La Vaniglia appunto, in cui Sergio Bardotti, uno dei suoi parolieri di fiducia, aveva tradotto canzoni di Vinicius de Moraes, ma anche di Chico Buarque. E quello che entra poi nel ragionamento che stiamo facendo è che in questo disco c'è anche Anima e Cora. Anima e Cora quasi improvvisata in sure, cioè si sente lei e Toquinho e Vinicius che parlano come stiamo parlando io e te, anzi se possibile ancora più informale. Senti, ma noi potremmo fare Anima e Cora, siccome fa Anna, Toquinho accenna alla chitarra, improvvisano e quella registrazione resta nel disco ed è nel flusso, cioè non c'è nessuno stacco con il flusso brasiliano che domina l'album e che è il marchio dell'album. Questo a riprova di quello che lei sosteneva, cioè che la melodia, in realtà la grande melodia, non ha una nazione precisa.
0: Infatti, come ad esempio adesso Maria Pia De Vito, che è appena uscito con questo disco Barque
1: Ana,
0: lui traduce i brani di Chico Buarque in lingua napoletana.
1: Sì, questo poi l'ha fatto, diciamo, d'intesa con Chico Buarque, è un progetto di tutti e due. Sì.
0: I due sud che si rispecchiano e parlano costantemente.

0: E questa era proprio Anima e Cor nella splendida interpretazione della Vanoni. Dicevamo che lei interpretò anche alcuni brani di Tenco e anzi spesso le sue versioni sono quelle che conosciamo di più. E
1: infatti io lì avevo una perplessità sul titolo del libro, Ci siamo innamorati di te, perché l'allusione è a una canzone di Luigi Tenco. Poi però, parlandone anche con l'editore, ci siamo detti: guarda, sì, è vero questo, e quindi potrebbe essere fuorviante, ma in realtà molte delle canzoni di Tenco, come per Paoli, ma per Tenco di più, per tristi motivi, molte di queste canzoni sono più note nella versione di Ornella Vanoni, che le ha sempre cantate, e Tenco è morto molto giovane, la sua popolarità era limitata agli anni in cui è stato attivo, invece la Vanoni le ha sempre cantate queste canzoni. Paoli e Tenco erano i suoi pilastri, ci sono interi album dedicati a questi due cantautori, e lei era la loro interprete ideale, anche per quanto riguarda Luigi Tenco.
0: E poi lei ha vinto proprio la targa Tenco nell'80.
1: La targa Tenco. Erano canzoni che potevano andare sia al maschile che al femminile, erano talmente tematiche, talmente alte, insomma universali, diciamo, canzoni sull'amore, la passione, il disagio di vivere, quelle vanno bene per tutto e in tutte le epoche.
0: Lei era una donna bellissima, ma quasi non sembrava accorgersene, anche se però aveva dichiarata in più di un'intervista questa passione per l'eleganza. Infatti, con la sua ironia che la caratterizza, in alcune delle ultime interviste diceva appunto che lei avrebbe voluto indossare questo vestito di Dior.
1: Questo era un modo anche per sdrammatizzare l'incombere dell'età. Sì, era di un'eleganza discreta, essenziale, direi che ce l'aveva proprio nel DNA per il tipo di mondo in cui è nata, in cui si è mossa. Però, sai, tutto questo non sovrastava mai la sua levatura di artista. Io mi accorgo per esempio che quando c'è il Festival di Sanremo, tra poco ci tocca, i commenti su alcuni siti, su alcuni giornali, sono molto di più sulle outfit dei cantanti in gara che non sulla canzone che cantano. Probabilmente c'è più da dire sugli abiti che non sulla canzone, però sembra che sia quasi più importante quello, no? Mentre invece, se tu senti la Vanoni, la senti cantare e basta. Poi c'è il suo personaggio, la sua eleganza, la sua, ma qualunque cosa avesse indossato l'avrebbe indossato alla grande, quindi però le piaceva, certo. E insieme a questa battuta di Dior però ce n'è un'altra in cui diceva, nello stesso periodo diceva, sì, però la cassa deve essere di un legno grezzo, di un legno non di qualità, tanto poi si deve bruciare.
0: Cioè, sapeva affrontare anche tematiche drammatiche, però sempre con questa sua...
1: Parlava di lei, no, parlava di lei, della sua scomparsa dal mondo che sentiva vicina, avendo superato i 90 anni, e diceva, vabbè, quello con la casa si può anche fare straordinario questo, no?
0: No, no, è bellissimo, è proprio emblematico di questa sua capacità di trovare sempre spunto ironico in tutto e vivere la vita con intensità, ma anche con molta leggerezza, come emerge moltissimo anche dal tuo libro. E poi stavamo parlando del suo amore per Napoli, e c'è stato anche l'incontro con Pino Daniele, Anima, nel 2009, di cui hanno inciso proprio un duetto.
1: Sì, certo, un duetto. Anche se c'è stato, questo lo racconta Rosario Germano,
0: l'incontro precedente nel 70,
1: c'era stato un incontro precedente
0: di Claudio Mattone,
1: che quello è tutto da immaginare, perché nel 1977 Pino Daniele e Rosario Germano avevano 22 anni ed erano due ragazzini degli anni 70 napoletani, non famosi, non ricchi, non... E arriva questa, che era Ornella Vanoni nel 77, da molti anni era Ornella Vanoni, vede questi due col giubbino di jeans, con i capelli lunghi, con la barba, la chitarra in mano, la sigaretta, questi due si intimidiscono un po', e lei era la Vanoni con la sua voce, col suo stile, col suo comportamento, con i suoi abiti. Io avrei voluto essere presente. E perché la Vanoni è andata a salutare Claudio Mattone, Pino e Rosario stavano registrando negli studi di Claudio Mattone, Terra Mia, il primo album. C'è stato questo incontro e molti anni dopo, credo una trentina, sì, nel 2009, c'è stato questo duetto in un disco di duetti.
0: E poi vi ho detto che la Vanoni amava proprio condividere questo momento della canzone, duettare.
1: La Vanoni ha duettato con tutti, è molto difficile tenere conto degli artisti con cui ha lavorato, anche perché insomma ha avuto una carriera lunga, ma era anche il suo spirito, era anche il suo stile, per cui jazzisti internazionali come Jerry Mulligan, grande jazzista italiano Paolo Fresu, tutti i cantautori italiani, hanno tutti duettato con lei o hanno scritto per lei. Le ultimissime leve, Dito nella piaga, Elodie, Mahmood.
0: L'apertura verso gli altri, verso il nuovo, è un altro aspetto che emerge spesso dalle pagine del tuo libro. Come diceva Rosario Germano, diventava subito amica di tutti i suoi musicisti, era trasversale, le piaceva lavorare con i giovani e non si poneva mai come la star, ma piuttosto si metteva in gioco.
1: Però guarda che sono artisti che lei, artisti, cantanti, colleghi, che lei poi portava nella sua orbita. Cioè, se tu senti Mahmood che duetta in questo brano Santa Allegria, senti un Mahmood diverso, non senti quello che più o meno passa nel mainstream, senti un artista che si sta impegnando, perché ha delle doti sicuramente di interprete, ma che si sta impegnando al massimo e che
0: sente certo, la musica.
1: C'è la consapevolezza, ti mo sto facendo il duetto con la Vanoni, fammi una... infatti il risultato è molto buono, sì, è un bel risultato.
0: Ma la tua canzone preferita di Ornella Vanoni?
1: La mia? Ma guardi, io a queste domande non so mai rispondere, perché non ho mai canzoni preferite, né ho artisti preferiti, né ho classifiche. Se posso rispondere citando più titoli, allora devo dire sicuramente Dettagli, che è un pezzo di Roberto Carlos del 73 con testo italiano di Bruno Nauti, c'è un bellissimo testo. E poi sicuramente L'appuntamento, Vai Valentina, che è un pezzo sul suo testo, sul testo di Ornella Vanoni, tutto il disco con Vinicius, vabbè, e poi non la finiamo più.

0: è stata sul palco fino all'ultimo momento, anche quando ad un certo punto aveva annunciato la sua fine agli 80 anni, poi ha deciso di festeggiare i suoi 60, poi ha deciso di festeggiare i suoi 90 anni. Insomma, alla fine il palco è stata la sua vita sempre.
1: Sì, anche se gli ultimissimi anni sono più certo. Episodi discografici. Lei ha fatto un disco quando ha fatto 80 anni dicendo questo è l'ultimo, vabbè. Poi ha pensato di farne uno quando ne ha fatti 90. E poi ne ha fatto ancora un altro in cui che si chiama Diversa, che è l'ultimo album suo del 2024, quindi appunto aveva 90 anni, essendo nata nel 34, in cui riprende, e questo diciamo entra anche nel ragionamento che stiamo facendo, riprende alcuni suoi brani classici, tra cui questo Fantallegria, da diversi periodi della sua lunga carriera, facendoli arrangiare da arrangiatori moderni, contemporanei, da gente di 30 anni, di 25 anni, che fanno suonare il disco in una maniera contemporanea. Però la voce è della Vanoni, perché la Vanoni in realtà è sempre contemporanea, come tutti i grandi artisti in tutte le discipline.
0: Il libro si chiude con racconti di tanti tanti grandi artisti, da Caterina Caselli, Paolo Conte, Gigi D'Alessio, Emma Dante, Paolo Fresu, Fiorella Mannoia, Masini, Mogol, Mara Maionchi. Ma prima ancora, l'ultima intervista è quella con Cagnolo Guercio, in cui dice che Ornella Vanoni merita proprio un corso di storia sulla sua vita, sulla sua arte, sul suo percorso artistico.
1: Beh, questo si inserisce un po' nella linea che sta sostenendo in questi ultimi anni Cagnolo Guercio, che è un artista con una sua produzione, con il suo stile, è un cantautore, un cantante, un chitarrista, eccetera, però è anche uno storico della canzone, della forma canzone, soprattutto italiana. Lui è un sostenitore, questo è un grande patrimonio della cultura italiana, la canzone, proprio la canzone, ma nemmeno necessariamente quella d'autore, perché vabbè, è chiaro che i grandi cantautori, De André, De Gregori, questi qua, che è ovvio che sono grande cultura, ma Canio insiste molto anche sulla canzone più popolare, che poi, voglio dire, queste sono definizioni di comodo, poi in realtà le canzoni o valgono o non valgono, non c'è tanto da dividere in maniera più colta, la mia cosa. E secondo lui, ma io condivido questo pensiero, forse noi in Italia non siamo sempre stati pienamente consapevoli di questo patrimonio, perché l'Italia è la patria del bel canto, del melodramma, abbiamo avuto dei personaggi enormi, giganteschi, Puccini, Verdi, no? Basti pensare che fino a pochi anni fa questa musica era chiamata musica leggera, era chiamata canzonetta, a sminuire. E invece no, Canio non sbaglia quando sostiene che questo tipo di canzone, ma anche le canzoni tra virgolette commerciali, se questo termine ha un senso, riflettono comunque la storia del nostro paese, la storia, la sensibilità, i cambiamenti, eccetera, e quindi andrebbero insegnati nelle scuole. È chiaro che se poi vanno insegnate, la Vanoni deve avere un ruolo, come dire, dominante in questo ipotetico corso.
0: No, ma è un bellissimo progetto, io penso che valga veramente la pena, perché come appunto dice Lo Guercio, i 3 minuti di una canzone possono fermare il tempo, quindi...
1: Ma guarda, ti dico di più, trasferendoci in un'altra dimensione geografica, c'è una canzone di Bruce Springsteen che si intitola No Surrender, Nessuna Resa, e in cui c'è un verso che dice, ovviamente estremizzando quello che noi stiamo dicendo, abbiamo imparato più in una canzone di 3 minuti che non in tutte le sciocchezze che ci hanno insegnato a scuola. Io non sono d'accordo, però quando avevo 17 anni pensavo esattamente questo e allora era vero. Poi vabbè, a scuola bisogna andarci, bisogna anche andarci bene.
0: Però ha ragione, perché è assurdo che si studi la letteratura, che si studiano le poesie e non si studi la canzone, che in realtà è una poesia, alle volte, chiaramente non tutte, però ce ne sono tante, come appunto queste cantate della Vanoni, di Gino Paoli, di Dalla, di De Gregori, di André. Abbiamo dei grandissimi artisti.
1: Sì. Guarda che già da molti anni ci sono canzoni di André, credo soprattutto La guerra di Piero, che è nelle antologie, e poi forse io non vado a scuola da molti decenni, quindi non sono informato sui manuali di letteratura italiana, credo che dovrebbero esserci anche altri, Paolo Conti, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, cioè, e Lucio Dalla, eccetera. Però è anche vero che soffermarsi solo sull'aspetto letterario, cioè sul testo della canzone, è un po' limitativo. Quando si dice...
0: Perché la musica è parte integrante.
1: Sì, però. Quando si dice in realtà sono poesie. Le poesie funzionano bene solo sul foglio, solo sulla carta, solo da leggere. Le canzoni hanno più valenze perché c'è la musica, prima cosa, la melodia su cui si appoggiano i versi. Poi c'è l'arrangiamento, c'è l'interpretazione, c'è la capacità della canzone di raggiungere un pubblico molto vasto, il che non vuol dire che è meglio o peggio della poesia, quella la più accademica. Diciamo, secondo me, la vera distinzione è tra belle e brutte poesie e belle e brutte canzoni, tenendo presente che sono due sistemi diversi con dei punti di contatto.
0: Samuele Bersoni dice che è stata la sua amica più irriverente, e anche Cagnolo Guercio parla di passioni anarchiche vissute fuori dalle regole sociali. C'è anche questo, appunto, questo spirito suo che era apparentemente ribelle a tutte le regole codificate.
1: Ma sì, guarda, se tu pensi che stiamo parlando, l'abbiamo detto, i suoi esordi sono a metà degli anni 50 e lei aveva questa relazione con Strehler, che era sposato. Era un'Italia, ripeto, molto molto diversa da quella di oggi. Io ero appena nato, me l'hanno detto, però ho vissuto gli anni dopo e gli anni erano molto diversi, la morale comune era molto diversa, anche se poi una cosa sono l'ideologia dominante, una cosa è poi la vita vera e concreta delle persone. Strehler era sposato, Gino Paoli era sposato mentre stava con lei, e lei si sposò con Lucio Ardenzi mentre stava con Paoli, e Paoli ha avuto due figli a distanza di 4 mesi, uno dalla moglie Anni e uno dalla Sandrelli, perché poi entra anche la Sandrelli nel gioco. Erano anni, diciamo, di grande rottura da questo punto di vista, non che queste cose vadano, come dire, prese ad esempio. Stiamo parlando sicuramente di situazioni che creano sofferenza e travaglio, non è che dobbiamo prenderla tanto alla leggera. Quello che si può dire di Ornella Vanoni, ma anche di Mina negli stessi anni, è che non si nascondevano. È vero, direi tu, vivevano una situazione privilegiata, erano persone benestanti, amate dal pubblico, e poi erano più liberi di fare quello che volevano. Questo è vero, però erano anche anni bigotti quelli, non è che Mina ebbe un figlio fuori dal matrimonio e per anni non andò in televisione. Per questo motivo qua Umberto Bindi subì una fatwa dalla televisione italiana perché non nascondeva la sua omosessualità, Dario Fo per le sue idee politiche, cioè c'erano dei limiti molto forti. Questo lo dice, mi sembra, Michele Serra nel libro. Dice: se i giovani d'oggi sapessero in quali anni è vissuto e si è affermato Ornella Vanoni, capirebbero quanto è stato importante anche per la storia del costume italiano, delle nostre abitudini, della nostra morale, della nostra vita, poi di tutti i giorni. Quanto sono stati importanti personaggi, lei e altri personaggi come lei. È solo che, sai, sono passati tanti anni, come fai a raccontarlo a chi non c'era? Già chi c'era, sento se lo ricordo. Però l'idea che passa è sicuramente quella della libertà.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Siento, sicuro tu stasera stai con Nat. Stasera sta canzone la senti.

Quando arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

Sie verdient. Sie verdient. Sie verdient.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: sai, ma perché non vuoi ballare tutta un'altra piena? Io ti voglio bene, ma tu sei veramente un... ma troppo...
1: Basta, bella, un mannaggia da cacci, capito già? Orchestra, musica, ballalo!

Ma perché poi alla fine mi avessi tesi. Vabbè, ma io no, cioè, non stai pazziando, veramente ce l'ho, è che non ti ho paura che tu mi ricevi, no. Comunque, mo, stavo pensando, no? Non poco cose. Ma se mi ascolti, mi chiama

0: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
1: Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via, con Zazà compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifal, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente,

ahimè, che ha trovato già già che m'ha portato a me. Chiamala tua, su facciamo presto.

aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

0: Fat Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra P.Y.U. ne mi sa via. Vai.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

bella con luce, bella con la bocca, bella una stella, sì. Tu con sti ponte stelle mi pungi il cuore e mi fai morire. Aveva mai sposata fino a mesi e tu dicesti no, tengo da fare. Lo sai che a Roccaraso devo andare, io sono nata piscia, che mi importa di sposare. E non sta bene, sei una vigliacca, Maria, mi spacca il cuore, ma fai ciletta, Maria.

gli scassi in scino non congresso e del tuo scesso io me ne freghi vrebbe nasciando di da me e me lo trovo da meglio di t'assicuro sì che se vai lassù certamente non disposo più bocca che bella bocca che tiri in bocca ma che ne fa quando è la stessa bocca che tiri in bocca m'hai detto no mi fai parlare solo come un pazzo tu preferisci la neve il nostro cuore che batte forte a palpiti d'amore vuoi partire via e mi resti solo qua e non sta bene sì una vigliacca mi spacca il cuore.

Ombre il suo del tuo scesse, io me ne freghe. Vreve nasciate tutto il tablù, e me ne trovo nata meglio di. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più. Ehi, Gianni, ma perché Gianni? Ne vieni Gianni, che Gianni ha fatto? Questo non mi stupisce, mi interessa, vuoi lasciare? Te mi so cuffoloni e pantaloni e scarpe che ne trovi a sciarpelano. La donna che ripudia la sottana non è donna, sai che è?

sette, ti scassi il signo, tu compri il suo, del tuo scesso io me ne freghi, un frega nasciato tutto mi da me, e me ne dove la devi lì. T'assicuro sì che se vai lassù certamente non ti sposo più, nasciato tutto mi da me, e me ne dove la devi lì.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

e alla prima stazioncina ha già scritta di accussì. Maritaggio lassate, e mo trova tanato, anato che non sape che carattere sei tu, ma io che te conosco non te voglio avere più.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

per una vita m'hai tenuto sotto torchio, sono stato il tuo rimorchio postargato 23. Per me puoi pure genufletterti in ginocchio, puoi sputarti dentro a un occhio, non mi incanti più perché ho imparato a dire no, a subire non ci sto e perciò stupire ti farò.

0: Massimo sergente, sono stato il tuo attendente, attendente chissà che. Mi hai fatto prendere su poste per violare per un fatto tracheale. Non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no. A subire non ci sto. E perciò stupire ti farò. Smargiassa, vaiassa, porta via la tua carcassa. Prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò, stupire ti farò.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

piace. Nu cerca te, nu sube te, l'occhio belle. Non ha pensa, va a passia che voglio un cielo. Non t'avvedi, c'è tempo in te.

femmine, sei ancora così giovane, tu sei uaglione chi te mise in capo a giocare al pallone, che vonno di ste lacrime, vatti non mi far ridere.

della classe, sempre più educato, ma fra tutto il più distratto. Ma facevo tenerezze se non ti ricordavi lezione che ti spiegava. E quando ti interrogava, mi guardavi impaurito. Sotto sotto t'aiutava, il mio alunno preferito. Guarda caso, dopo anni, alla festa di mio figlio, ti rivedo ancora, sei l'amico suo fraterno. Solo mo l'hai capito che cos'erano le tue vecchie distrazioni. Ciao, tutto libero in tuo cuore, che le cavoliva a me.

cosa fai? Ma sei impazzito? C'è mio figlio che ci guarda. Con tanti guaglioni che ci stanno, proprio a me viene anche da ballare. E non parlarmi fra i capelli, resta un poco più distante. Io non sono fatta legno, nonostante che sono mamma. Dio mio, ma che succede? Sto tremando e non è giusto. Va a te, ne tentazione, dopo un mese di peccato, che non lo voglio fare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Didier, mamá.

La mia verità è perfetta, nessuno è perfetto, ma la perfezione non esiste, quindi la mia verità non esiste, ma è bello ricercarla, è bello cercare la verità, ma è meglio perderla che trovarla, è meglio perderla che trovarla, perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

via, ed anche se non conta niente, è viva la sua nostalgia. E viva l'arte che si ribella, e se no l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone, e non la

bacio tutte le paure. Le invito a cena, vicino al mare. Iniziamo a ballare. Un lento ballo di anni lontani e restiamo

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: G-U-E. Ok, Marco? Tu sei particolare, come un party totale. Wow. Io so farti volare,
1: sì,
0: rimanendo qua giù.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Stasera da già parlare, perché non sei da in.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Signora mia, scusate la franchezza, a figlia vostra è buona, troppa buona, è un fiore, un vero fiore di bellezza, com'è deliziosa e una ciaciona. Io quando la vedo più non sono io, resto impalato come un fissacchiotto davanti a quel popò di ben di Dio, che faccia di me faccio piccolino. Signora mia, quando è buona figlia vostra, che simpatia, fresca fresca, tosta tosta, quel visino rubicondo, quel suo seno tondo tondo, chi lo dice mappamondo, m'hanno fatto rimbambì. Io non pretendo di volerla sposa, avo la risultante per un mese, che vi costa, che vi costa, signor, ma quando è buona figlia vostra. Io non so dir che avviene nel mio letto, perché mi viene in sogno tutte in notte, e m'alzo all'alba con un mal di petto e con le membra addolorate e rotte, l'altri ieri stando assieme sopra un tram.

quando è buona figlia vostra. Che simpatia, fresca fresca tosta tosta, dinti il reggio c'è un sussurro nel vedere quel pezzo di burro, che lo caspita i tamburro ci ha fatto rimbambì. Io non vi chiedo mica cosa strana, prestate a me una settimana, che vi costa, che vi costa, signor, ma quando è buona figlia vostra. Stamani appunto, stando assieme al bagno, si è arrivata a spiaggia di Coroglio, talmente mi sono scosso che non mangio, mi han preso morto là sopra uno scoglio. Appena scesi in acqua, che emozione, una folla appressa, affaticata e stracqua. Gesù, è successa una rivoluzione, signor, sono asciutto tutti i pisciari dall'acqua. Signora mia, quanto è buona figlia vostra.

mezz'ora. Che vi costa? Che vi costa? Signor, ma quando è buona figlia vostra? Se poi vi siete fatta persuasa e volete che venga in casa, che vi costa? Che vi costa? Signor, ma garba buia figlia vostra?

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ma ci sta proprio al riguardo un proverbio che assai fine. Quando va la gatta all'ardo, che ci lascia lo zampino, e una sera sul più bello, mentre faccio menestrello.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

das tu cor. A te volo co' pensier. Niente voglia e niente spero ca tenerte sempre a fianco a me.

prima e l'ultima sarai per me. Scrive sempre, sta contento.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

project, he's on the road to the bottom of the hill. State, un momento bello, forciamo, fammi a tutti, la vestiamo fea, tutti si fa sta rossa.

coscia dall'albo stamattina, madama de affacciata su balcone, su balcone che rinda su gardina, da faccia in coppa salvo le rigore.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai

sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni!

0: Che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e riunisco a tutte e due, panze tua, panze mia, il ricordo del nostro amor. Il ricordo del nostro amor.
1: Rai Radio Live Napoli.

siempre.

0: bella, vi giuro, bella assai. Ma già passato guai e sorda, che già fa? Io grido, parlo forte, ma che ella non mi sente e non capisce niente, ma fa scivanza a me. Se la cerca una presa di cognac, ci credete? Che la piglia per mala parola, ci pensate? Se le chiedo una tazza di latte, che la scende ma catte e buate? Se le dico Marie, faccio pazza, che la piglia e si mette a luccare.
1: Ma scalzone, cretino, sporcone, tu che gesto indecente vuoi fa?
0: Ma papà, papà, ma papà, papà, ma papà, che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina e mi spara alle 7 domani mattina. E voto mi ritiro e busso, busso forte, ma resta fuori la porta mezz'ora tuzzolia. Io levo campanella e in questa settimana ci metto una campana, si no come già fa. L'altro giorno parlando di pranzo, ci credete? Si decise per pasta e fagioli, mi capite?
1: E va bene se lei sarà fatto, ma che vuoi per secondo piatto?
0: In ricetta Marie, voglio pizza. Che la piglia risponde, Pasquale, son tua moglie, tu sei il padrone. Ma sorride e mi viene a abbracciare. Ma papà, papà, ma papà, papà, ma papà, che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina, mi spara alle 7 domani mattina. Parati e l'altro giorno suonavano l'otello. Essa dice,
1: è bella sta musica e zazza.
0: Al tempo della guerra, tutti i bombardamenti non ha sentito niente. E che felicità. Se le dico, il tuo far non mi garba, ci credete? Che la porto paniella pa' barba, ci pensate? Se le dico, mi serve un dottore, che la scena mi chiamo Vittore. Se le dico, Marie, voglio all'essa, quella scema cretina mi dà una cosa che io non le ho chiesto. E per forza me l'ha già pigliata. Ma papà, papà, ma papà, papà, ma papà, che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina, io mi sparo alle 7 domani mattina. Ma papà, papà, ma papà, papà, ma papà, che hai pozzo campà. Una moglie che è sorda e cretina, mi sparo alle 7 domani mattina.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.